pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferire.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova?
1: Non ci puoi.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alza, ognia, poi...
0: Senza canto giù per aria!
2: Zitto,
4: Sto fuoco!
5: Sto
6: fuoco!
5: Sto
6: fuoco!
0: No!

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: coro, abbandoni,
1: ma non tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

lui aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo,

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

per salvarti dall'or che c'è nati lassù, dal miro chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato, così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvario con uscita, di fuoco che salvarsi per noi. Ti salvano i popoli vita.

i suoi lì. Fuggi, fuggi, arrivi da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

0: servo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi, Spagna e Scorsi chiedendo

0: ardite, proprio ardite, bellezza. Partite, proprio partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Balca strutta.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono, restare io voglio.

Fantastico, ripeto, giù, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se volete, non vi perdi, se